0: Action. Mr. Drillin. Tinnitus Music.
1: You can't get fresher than this.
2: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza.
3: E mandi un'agenzia dell'ANSA. Se una sirena.
2: Allora mi devo arrivare.
3: Mi devo essere Ulisse. Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostro senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita, sono volpe non astuta, sono lingua di una muta, sono brutta come sciuta, sono la terra saluta, sono uscita tu non c'eri, ieri c'eri ed ora c'eri, sciolte sopra dei templari, ieri ed ora non sei più, sono meno senza zero, sono zenzero ma nero, sono Silvio ma sincero, ora non mi dai del tu, sono l'orto di chi è morto, sono un arto tutto storto, sono Cristo non risorto, sono neonato senza parto, sono sportello sempre aperto, sono inganno senza torto, dopo cena senza mirto, del tessuto senza sarto, sono uscito dal selciato per cercare il mio passato, l'ho trovato era scaduto, addio pinne con ragù, sono calvo con la tinta, sono colombo senza pinta, sono banco nota finta, cioè le corna di

White was everywhere. But where have all blue violets gone?

Come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato a male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici.

Music! That's right. Music!

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che certo.

like brand new. When we do these things that we do.

0: Sharing Party ogni sabato dalle 11 alle 12 su Share Radio. Sharing Party
1: now, Sharing Party. Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Share Radio, qui che parla il vostro Leonardo Marchesa, la voce alla regia. E chiedo scusa per il piccolo ritardo che c'è stato adesso, ma abbiamo avuto un piccolo problema tecnico come sempre qui, che però adesso si è come ogni volta risolto, e quindi adesso sono pronto per farvi ascoltare una nuovissima puntata di Sharing Party, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio, dove ogni puntata dedicata alla migliore musica dance e EDM del momento. In questo programma avrete modo anche di fare un salto indietro in tempo grazie al Back in the Days, di ascoltare un mashup realizzato da sottoscritto terminata la diretta, che potete trovare sul mio canale YouTube e su SoundCloud, su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome Leonardo Marchese, e soprattutto avrete modo di scoprire diversi talenti della musica EDM elettronica e anche diversi sottogeneri della musica dance di oggi. E tra l'altro oggi ci sarà qualche nome nuovo, nuovo talento da andare a scoprire, anzi qualche artista di nicchia. Non c'è nessun disco spettinato oggi, nemmeno il mashup lo è. Oggi sarà una puntata, diciamo, abbastanza tranquilla, fatta eccezione per qualche pezzo. E tra l'altro oggi faremo proprio una puntata dedicata tutta interamente alla musica, sì, perché oggi parleremo solo di artisti, parleremo di ascolti su Spotify, di una cosa particolare che è capitata ad un DJ che ha dovuto interrompere una performance a causa di una superstar, e soprattutto parleremo di due artisti che hanno fatto la storia della musica EDM di oggi, musica elettronica. Quindi oggi parleremo proprio di questo. Sarà una bella puntata, abbastanza leggera sia per la musica che per i contenuti scelti. Ma adesso io direi di partire subito con la carica giusta. Iniziamo con il primo disco di oggi, che segna il ritorno di una coppia che era ormai da tantissimo tempo che non si faceva sentire. Sto parlando del Alesso e dei War Republic, che dopo averci regalato la meravigliosa If I Lose Myself nel lontano 2013, adesso sono tornati a collaborare di nuovo insieme in questo nuovissimo singolo dal titolo In Your Eyes. Apriamo così questa nuova puntata di Sharing Party. Every time.

con la carica giusta. Abbiamo iniziato con il nuovissimo singolo di Alesso e One Republic, e dopo If I Lose Myself ci hanno regalato quest'altro bellissimo brano dal titolo In Your Eyes. Beh, abbiamo dovuto attendere un po', ma direi che ne valsa la pena attendere così tanto per avere un'altra collaborazione da questi due artisti incredibili. E un artista che è incredibile, non si può negare l'impatto che ha avuto nel mondo della musica, è proprio Avicii. E sì, che verrà omaggiato anche quest'anno dal Tomorrowland con il ritorno di un'esperienza tributo dedicata appunto a DVC, il Festival Belga. Infatti Tomorrowland Belgium 2026 renderà omaggio di nuovo al DJ che ha contribuito a portare la musica elettronica nel mainstream, anche perché il 2026 segna il 15° anniversario dalla prima indimenticabile esibizione di Avicii sul palco principale del Tomorrowland, avvenuta nel 2021, e quindi l'omaggio rappresenta anche un momento culmine, diciamo, per il festival. L'esperienza combinerà tra l'altro immagini inedite unite a storie personali e anche narrazione audiovisiva proprio del percorso incredibile che ha avuto Tim Berling verso Tomorrowland. E l'installazione è stata pensata un po' per permettere ai visitatori di riconnettersi con l'artista che si cela appunto dietro la musica. Inoltre il festival sta realizzando anche qualcosa di storico, perché per la prima volta in assoluto oggetti originali provenienti dalla collezione personale di Tim Berling, ovvero Avicii, lasceranno le mura dell'Avicii Experience Museum di Stoccolma, e i visitatori avranno accesso a uno spazio dedicato tutto interamente alla leggenda della musica elettronica svedese, che ci ha lasciato purtroppo alla tenera età di 28 anni, ma che con i suoi pezzi ha fatto la storia. E in più oltre ci saranno, verranno mostrati anche dei pezzi esclusivi della collezione di Avicii e anche articoli in edizione limitata creati apposta per Tomorrowland Belgium. E quindi chi assisterà a questa performance, anzi a questa cosa molto particolare dedicata a Avicii, avrà modo di scoprire degli aneddoti in più sulla sua vita privata. Andiamo avanti con il nuovo singolo degli italiani Medusa, questa è Silence qui su Shell Radio.

italiani Medusa con questo loro nuovissimo singolo dal titolo Silence. Ormai i Medusa diciamo che sono sulla strada giusta per realizzare sempre delle hit di grande impatto. Ormai sono passati diciamo a delle sonorità un po' più morbide, più melodiche rispetto ai loro inizi, ma ci stanno regalando delle grandissime soddisfazioni. Beh, un altro artista che ci ha, che sta continuando a regalare delle soddisfazioni, però in questo caso in un altro ambito musicale, è proprio Thomas Bangalter dei Daft Punk, che ha parlato appunto dei Daft Punk di recente in un'intervista, dichiarando che purtroppo una possibile reunion con del noto duo è impossibile, perché in un'intervista al Times ha parlato appunto dello scioglimento di Daft Punk, escludendo la possibilità di una riunione, dichiarando di essere felice di quello che ha fatto, della carriera avuta come membro dei Daft Punk e anche delle canzoni che hanno realizzato insieme in meno di 28 anni. Considera tutto ciò fantastico, però purtroppo riguardo alla portata dell'eredità di Daft Punk ha ammesso che i numeri sembrano ancora irreali, e riconoscendo appunto l'identità del progetto stesso dice che purtroppo una possibile reunion dei Daft Punk è impossibile, in quanto per lui era solo una performance visiva dove si sfumava il confine tra finzione e realtà, dichiarando che prima era un robot, adesso invece si considera un essere umano, ora che si è tolto la maschera dei Daft Punk, ma senza superpoteri. Intanto questa intervista coincide appunto con l'uscita del suo nuovo album chiamato Mirage Ballet for 16 Dancers, che è un progetto ispirato alla musica di un compositore greco-francese che tra l'altro all'inizio era nato, pensate, come opera teatrale, ma che poi si è trasformata in un vero e proprio album in studio. Ora alziamo un po' i BPM, diciamo, forse mi dire la velocità, con il prossimo pezzo, che è un brano molto ma molto particolare. Sto parlando del nuovissimo singolo di Becky Hill. Questa è la sua More More qui su Share Radio. Alzate il volume.

0: Can you give me some more? Sì, posso darti di più. Posso darvi di più, carissimi ascoltatori, facendo ascoltare il mashup del giorno, Music Shaker.
1: Shaker presenta

0: Music Shaker.
1: Eh sì, posso, come dice Becky Hill, posso darvi di più. Can you give me some more? Posso dare di più a voi. Can I give some more of you? Cari ascoltatori di Shell Radio, con il Mesh Music Shaker, ovvero il mashup del giorno realizzato dal sottoscritto Leonardo Marchese alla voce e alla regia. Ma prima di presentarvi i pezzi che ho unito insieme nel mashup di oggi, vi ricordo che per andarmi alla diretta potete ritrovare il mashup che sentirete adesso in onda su Shell Radio, appunto qui sul mio canale YouTube, quindi alcuni sono disponibili anche su SoundCloud. Su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, ovvero Leonardo Marchese. Allora, oggi un mashup dove unito insieme tre canzoni di tre generi diversi, perché da un lato abbiamo il pop, e poi anche il pop unito al country, e infine l'EDM. Sono tre brani che appartengono all'epoca 2012-2013-2014. Allora, la prima è una canzone che non ha bisogno di presentazioni, perché stiamo parlando di Rihanna e della sua Diamonds. Dico che non ha bisogno di presentazioni, perché si tratta di una hit planetaria, di una delle tantissime hit di Rihanna. E anche il secondo pezzo non ha bisogno di presentazioni, perché stiamo parlando della famosissima Shake It Off di Taylor Swift. E questi due bellissimi brani del mondo pop sono stati uniti insieme a questo brano EDM del 2013 di Dimitri Vegas e Like Mike. Il pezzo in questione si chiama Mammoth e fu un brano che quando uscì ebbe un successo planetario, anzi un successo nel mondo della musica elettronica, ed è tuttora considerato come uno dei pezzi big room più importanti di sempre. Comunque, queste sono le tre canzoni che ho unito insieme nel mashup del giorno, che si intitola Shake It Mammoth Diamond. Loro sono Rihanna, Taylor Swift e Dimitri Vegas e Like Mike, questo Shell Radio.

molto particolare il mashup di giorno, molto, perché abbiamo unito, particolare, lo ripeto di nuovo, perché abbiamo unito tre canzoni di generi diversi. Da una parte abbiamo il pop rappresentato da Rihanna e Taylor Swift, e dall'altra parte l'EDM con i Dimitrakis, Like Mike, anche Mogwai, che prima non avevo citato. Questo era il mashup del giorno, questo Share Radio, dal titolo Shake It Mammoth Diamond, quindi scuotalo diamante mammut, particolare come titolo, vero? Però dai, ci sta, era divertente. Comunque adesso dobbiamo parlare di una cosa molto particolare che è successa pochi giorni fa, perché mi è mai capitato di interrompere una performance? Beh, mi rivolgo agli artisti, a chi si esibisce dal vivo, perché sarà capitato tante volte magari di interrompere una performance live per problemi tecnici. Questa cosa magari può capitare a chiunque, è capitata anche adesso a me, diciamo. Però potrebbe anche darsi che ogni tanto succeda che, mentre vi state esibendo, un artista vi ruba la scena e niente, intermette fine alla vostra performance. È quello che è successo tra Travis Scott e John Summit. E sì, perché c'è chi arriva tardi a una festa e si scusa, e anche chi scavalca la console di chi stava già suonando. Come ha fatto Travis Scott, che nella notte di domenica 7 giugno al Lily's Club di Monte Carlo si è presentato con circa 2 ore di ritardo rispetto al suo orario previsto, e invece di aspettare o negoziare un cambio programma con l'organizzatore, praticamente il rapper si è diretto verso il palco mentre stava suonando il DJ John Summit, che stava tenendo un DJ set, e cosa ha fatto? Praticamente ha scavalcato fisicamente la console del DJ e ha iniziato a esibirsi davanti al pubblico, tant'è che John Summit si è ritrovato costretto ad annullare l'ultimo istante della sua performance mentre si stava esibendo a Monte Carlo. E in poche ore praticamente sono diventati virali i video che mostrano il rapper che tenta di salire sul palco con il microfono in mano mentre il DJ si ritrova d'impatto, fatto impossibilitato a continuare il suo set, quindi si è ritrovato costretto ad annullare la sua performance. Lo so, detto così suona un po' ironico, divertente, tanto che poche ore dopo la vicenda il DJ ha dovuto rompere il silenzio sui suoi canali social con un messaggio che, pur senza fare nomi, non lasciava molto spazio all'interpretazione. Tant'è che ha scritto: che notte folle Monte Carlo, la situazione è andata fuori controllo, il mio show è stato interrotto perché un altro artista si è presentato in ritardo e si è fatto strada a forza sul palco. Quindi niente, bravo Travis Scott, che non solo si è presentato con 2 ore di ritardo, ma è dovuto interrompere la performance di un altro headliner dell'evento. Adesso andiamo avanti col nuovo singolo di Lost Frequencies, che ha prodotto questo brano molto ma molto particolare, molto valido, un po' insolito dal suo classico stile, dal titolo Leave It All. E poi torniamo indietro nel 2022, quindi 4 anni, e ci andiamo ad ascoltare gli Swedish House Mafia con la loro bellissima Heaven Takes You Home, direttamente dal loro ultimo album in studio, Paradise Again.

0: abbiamo ascoltato i mitici Swedish House Mafia con la loro Heaven Takes You Home direttamente dal 2022. Canzone che ha chiuso il primo set mixato di oggi. Prima invece avete ascoltato il nuovo singolo di Lost Frequencies, Leave It All. E queste due canzoni ci hanno portato all'appuntamento con un Back in the Days. Tra l'altro con un Back in the Days pazzesco. Preparatevi a sognare, ragazzi, col prossimo pezzo. Soprattutto alzate il volume al massimo. Questa volta fatelo veramente, perché sta per partire un brano incredibile che è impossibile non conoscere. Di quale canzone si tratta lo scoprirete adesso. Intanto, Back in the Days.
1: Back in the Days.
0: O forse meglio dire, intanto, sigla. Allora, oggi per voi ho scelto un brano meraviglioso degli anni 80. Siamo nel 1980 e questo è un brano funk e rock e disco realizzato da un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, ma all'uscita di questo pezzo crea un po' di scompiglio, perché loro volevano continuare a realizzare musica rock. Gli unici appassionati di questo pezzo erano solo il bassista e il frontman di questa band, e fu proprio il re del pop, Michael Jackson, a convincerli a far uscire questo pezzo. E direi che è fatto benissimo, perché è diventato uno dei brani più iconici del mondo della musica. Loro sono i Queen e questa è Another One Bust the Dust. Questo show radio.
2: He walks barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go.

Eh beh, ragazzi, ve l'ho detto che oggi vi avrei fatto godere con il back in race. Infatti, sentite che canzone vado ad ascoltare. I mitici Queen con questo classicone. Another One Bust Dance, questo share di ottanto. Meno male che c'è stato lo zampino di Michael Jackson, che ha convinto Freddie Mercury e anche gli altri membri della band a far uscire questo brano come singolo. Direi che hai fatto stra bene, caro re del pop Michael Jackson. E quindi, se non era per lui, se non fosse per lui, non avremmo avuto questo meraviglioso brano da parte dei Queen. Ma adesso torniamo nei giorni nostri, perché dobbiamo parlare di ascolti su Spotify, perché c'è Diplo che è entrato a far parte della classifica dei 100 artisti più ascoltati in tutto il mondo. E sì, il DJ producer americano ha raggiunto la posizione numero 100 della classifica globale su Spotify con più di 44 milioni di ascoltatori. E pensate che a dare la notizia è stato proprio suo figlio, questo ha reso questo giorno ancora più speciale. Diplo, che negli anni si è affermato tantissimo grazie alla sua capacità di realizzare brani di qualsiasi genere musicale con tutti i suoi progetti, come ad esempio anche Major Lazer oppure Jack U. E inoltre il produttore ha descritto questo momento come un grande cerchio per lui, che si chiude dall'organizzazione delle feste Philadelphia a essere i primi 100 artisti al mondo su Spotify. E infatti i numeri parlano chiaro, la sua produzione infatti ha generato successi nel mondo della musica hip hop, dance, pop, persino anche country e musica latina per quasi 2 decenni. E l'ampiezza dei progetti che gestisce non fa altro che continuare a crescere, ed è veramente incredibile. Allo stesso momento questo traguardo rappresenta qualcosa di ancora più grande per lui, perché non si tratta di un semplice traguardo raggiunto, ma è solo il primo passo ad una carriera, diciamo, che deve ad un traguardo che deve superare per diventare forse il punto di riferimento non solo della musica pop, ma anche della musica elettronica. Un punto di riferimento alla musica elettronica che pop di sicuro è Afrojack, che insomma, dopo l'incidente, la sfortuna che ha avuto qualche giorno fa, è tornato adesso con un nuovo singolo con l'alias di Capuchon, che è un nome che utilizza quando realizza delle produzioni particolari, un po' più diverse e insolite da parte sua, perché sono canzoni un po' più tranquille che uniscono, diciamo, in qualche modo la house e la deep house con il suo classico stile Dutch. E un esempio lampante è questo suo nuovo singolo strumentale dal titolo Secret Moves. Questo è Capuchon, o forse è meglio dire Afrojack, qui su Share Radio. Looking at my Gucci's about that time. Represent my

Beh, diciamo che Afrojack è uno che si sa distinguere molto dalla massa. E questo suo nuovo singolo con l'alias Cabuchon, da titolo Secret Moose, è un pezzo che è molto particolare, perché si tratta di un brano allo stesso momento da club, ma anche, diciamo, in qualche modo easy, leggero. Molto particolare in sonorità, e questa canzone ci ha portato appuntamento con il secondo set mixato di oggi, un set dedicato tutti ad artisti di nicchia, perché iniziamo con il nuovo singolo di Dirty South, dal titolo Lost to be Found. Dirty South all'inizio era un duo, poi è diventato un artista solista, e si tratta di un produttore serbo ma di origini australiane. E poi vi faccio scoprire questi due brani molto particolari, di nicchia, ma veramente belli, del 2014-2013. Ci andiamo ad ascoltare dopo Ballet So Real di Watermet, un DJ producer francese che è conosciuto per questa canzone, uscita prima versione strumentale e poi ricantata. E poi ci andiamo a sentire dal 2013 Instagram Strength di Elkie Klein, un produttore olandese di Music House che realizza musica molto particolare. Tra poco capirete il motivo. Intanto, Dirty South, Secret Moves.

molto particolare questa canzone, come anche le altre tre, gli altri tre pezzi del secondo set mixato di oggi, vero? Abbiamo ascoltato adesso dal 2013 Instagram Trend Stand Up di Elky Klein, che ha chiuso il secondo set mixato di oggi. Questo pezzo molto tranquillo che mi fa pensare tanto alla spiaggia. Prima avete ascoltato Ballet So Real di Watermat, canzone che prima è uscita in versione strumentale, poi è stata ricantata, e forse la versione strumentale ha avuto più successo della versione vocal. Tra l'altro questo disco, pensate un po', che veniva soprannominato da un noto DJ italiano come il disco della nave. Infatti ti fa pensare un po' alle navi. Mi immagino questa canzone, Ballet So Real, mentre sei in spiaggia e vedi una nave che sta per passare. E abbiamo iniziato questo secondo set mixato di oggi con il nuovo singolo di Dirty South dal titolo Lost To Be Found. Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa nuova puntata di Sharing Party. Questo c'è il radio, tra l'altro ormai manca pochissimo, nel senso che manca pochissimo all'arrivo dello speciale Best Of di un'ora, che andrà in onda la prima settimana di agosto. Ancora non ho iniziato a prepararlo, però vi assicuro che ci sarà tanta bella musica, come sempre il meglio di questa quinta stagione. Ma soprattutto manca ormai pochissimo alla fine questa nuova puntata di Sharing Party, in tempo di mettere un ultimo disco, poi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con Music Heroes. E tanto oggi non perdetevi assolutamente Music Heroes, perché oggi parleremo di un artista pazzesca che ha campato per poco, purtroppo, ma che è rimasta per quel poco che ha fatto nella storia della musica, regalandoci delle hit meravigliose con la sua incredibile voce. Ma adesso direi passare subito all'ultimo disco di oggi e chiudiamo questa nuova puntata di Sharing Party qui su Share Radio con questa collaborazione tra Germania, molto di solito molto particolare, tra Germania e anche l'Australia, anzi no, tra Germania e Australia, giusto, tra Germania e Brasile, scusate, ho fatto un po' di confusione. Allora, concludiamo questa nuova puntata di Sharing Party. Questo momento comunque è stato bellissimo, cari ascoltatori, con questa collaborazione molto bella tra Germania e Brasile, stavolta l'ho detto adesso, tra un DJ che ha fatto la storia della house music e un talento emergente, un artista che si sta affermando sempre di più nel mondo della scena della house music contemporanea. Stiamo parlando di Eddie Tonic Vintage Colt, il primo è conosciuto per aver fatto, per essere in attività da tantissimo tempo. Non è molto attivo lui, però ha realizzato un sacco di brani pazzeschi, alcuni in collaborazione anche con il defunto Eric Morillo. L'altro invece è un DJ che si sta affermando nella scena elettronica attuale, se non sbaglio ha collaborato già con Yardbat e credo anche con David Guetta. Comunque chiudiamo questa nuova puntata di Sharing Party, questo Share Radio, con il nuovissimo singolo di Eddie Tonic insieme a Vintage Culture. Godetevi quest'ultimo brano dal titolo Together We Are qui su Share Radio.

Abbiamo chiuso con questo bellissimo brano, collaborazione tra Vintage Culture e Eddie Tonic, dal titolo Together We Are Free. Questa è una puntata di Sharing Pari qui su Share Radio. Allora è tutto per oggi, sono Aldo Marchese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare la diretta, anche chi recupera le puntate di questo programma ed anche della mia altra trasmissione Music Hero sul sito di Share Radio, anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Anzi no, ci sentiamo alle 3 del pomeriggio, non sabato prossimo, 3 del pomeriggio, con una puntata di Music Heroes dedicata ad un'artista pazzesca, quindi non perdetevela, mi raccomando. Però ci risentiamo sì sabato prossimo con Sharing Pari dalle 11 alle 12, come sempre, come ogni fine settimana. Dai, ci sentiamo tra poco.

senti, facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

0: Music Heroes. La storia degli artisti musicali moderni più ascoltati raccontata qui su Share Radio. Music Heroes. Con Leonardo su Share Radio.
1: Eccoci qui, carissimi ascoltatori di Share Radio, qui che parla il vostro Leonardo Marchese. Sono pronto per farvi ascoltare una nuovissima puntata di Music Heroes, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio, dove ogni puntata verrà analizzata la storia di uno tra gli artisti più seguiti oppure gruppi in tutto il mondo, oppure nelle varie piattaforme di streaming, in particolare su Spotify. E siccome la scorsa settimana non c'è stato nessun vincitore, nessuna vincitrice, è spettato a me questa volta scegliere il protagonista di questa puntata, forse è meglio dire la protagonista anche questa volta, perché quindi sì, per la seconda volta di fila scelgo io l'artista della puntata. E stavolta ho deciso di fare un

dedicare questa puntata di Music Heroes ad un artista che purtroppo ha campato pochissimo. Ha pubblicato in vita soltanto 2 album in studio e ne è uscito solo un disco postumo, ma nonostante sia un artista che ci ha lasciato prestissimo, quando ancora era agli inizi della sua carriera, pensate che in pochissimo tempo è diventata una leggenda del mondo della musica, nonostante abbia realizzato poche hit di successo, però la sua musica resterà sempre, e soprattutto la sua voce, anche perché lei è stata in grado di riportare al grande successo la musica swing e anche jazz. E indizi questa settimana erano artista defunta, in vita ha pubblicato solo 2 dischi, lei era dipendente da alcol e droghe. Come risposta ha ricevuto Amy Winehouse, che è la risposta esatta. E sì, quindi chi ha risposto correttamente al gioco è libero di farmi delle richieste che verranno contattate nelle prossime settimane, perché la puntata di oggi di Music Heroes qui su Share Radio è dedicata proprio a lei, ad Amy Winehouse, una leggenda che, nonostante abbia campato pochissimo purtroppo in vita, ha ispirato una generazione di artisti contemporanei, tra cui Adele, la mitica Adele, e nonostante ciò ha fatto la storia. E noi la ricorderemo soprattutto per la sua musica, non tanto per la sua vita, che andremo ad approfondire oggi, e sarà una puntata abbastanza pesante quella di oggi per le tematiche che affronteremo, ve lo dico di già. Ma intanto io partirei subito con il primo disco di oggi, e partiamo subito con uno dei suoi pezzi più conosciuti. Iniziamo questa nuova puntata di Music Heroes, questo Share Radio dedicata a Amy Winehouse con la sua You Know I'm No Good.

E abbiamo iniziato questa nuova puntata di Music Heroes, questo show radio dedicata ad Amy Winehouse con la sua You Know I'm No Good. Amy Winehouse nasce il 14 settembre del 1983 a Londra da parte di una famiglia ebraica. Suo papà è un tassista mentre la mamma è una farmacista e divorziano all'età di 40 anni, quando Amy Winehouse aveva 10 anni. Aveva pure un fratello maggiore, Amy Winehouse, e a sua mamma gli viene diagnosticata la sclerosi multipla nel 2003. Amy Winehouse cresce nel quartiere di Southgate, dove frequenta la Ashmole School, e quando i suoi genitori divorziano nel 1993 all'età di 10 anni, fonda un gruppo rap amatoriale chiamato Sweet and Sure, e nel frattempo frequenta la Celia Young Teetree School, istituto con regole molto severe che Amy faceva fatica a rispettare. In questo periodo si fa pure il piercing al naso e si fa alcuni tatuaggi, e quando un insegnante comunica ai genitori la sua imminente bocciatura della figlia per non avere rispettato le regole, la trasferiscono in un'altra scuola, ovvero alla Brit School a Sellars Croydon. Cresce ascoltando diversi generi musicali, in particolare la musica jazz, e riceve la sua prima chitarra a 13 anni, mentre la sua prima esperienza di canto la ottiene nel 1999, entrando a far parte della National Youth Jazz Orchestra. Ed è proprio qui che avviene l'incontro con il cantante Tyler James, che nel 2002 propone un suo demo ad un talent scout, e grazie al suo aiuto Amy firma un contratto con la Island Records. Così il 20 ottobre del 2003 esce il suo album d'esordio, Frank, disco che contiene parecchie influenze jazz. E ora ci andiamo ad ascoltare subito il brano che ha dato il via alla sua carriera. Questa è Stronger Than Me di Amy Winehouse, questo show radio.

ed era Stronger Than Me di Amy Winehouse qui su Shell Radio. Fatta eccezione per due cover, tutte le canzoni sono composte, anche se non interamente, da lei, e il disco riceve delle ottime critiche. Tuttavia lei non si ritiene del tutto soddisfatta di questo disco, perché dopo la sua pubblicazione dichiara di sentirsi soltanto per l'80% dietro l'album, a causa dell'inclusione da parte della casa discografica di alcune canzoni che non le piacevano, e afferma anche che dopo l'uscita del suo disco successivo e purtroppo ultimo album in studio realizzato in vita, di non riuscire ad più ad ascoltarlo interamente, anche se gli piace suonarlo dal vivo. Sempre nel 2003 fa il suo esordio in TV nella trasmissione Later with Jules Holland. L'album si piazza ad alti livelli nelle classifiche mondiali e nel 2004 viene nominata ai Brit Awards nelle categorie miglior artista solista femminile britannica e British Urban Act, ricevendo due dischi di platino e vendendo 1,5 milioni di copie. In quell'anno inoltre è uscito il video musicale di questo pezzo contenuto nell'album. Questa è Fuck Me Pumps di Amy Winehouse, questo Shell Radio.

Ed era F Me Pumps, forse mi dire Fuck Me Pumps, di Amy Winehouse, qui su Shell Radio. Ed è purtroppo da questo periodo che hanno inizio i problemi per Amy Winehouse, quando sta per raggiungere l'apice del suo successo, perché nel 2005 la cantante attraversa un periodo complesso a causa dell'incremento dell'uso di droghe pesanti, con violenti sbalzi d'umore e perdita di peso. Inoltre la sua famiglia ritiene che i suoi problemi siano aumentati nel 2006, proprio quando esce l'album che la fa diventare una leggenda della musica, che i suoi problemi aumentano quando muore, e che dichiarano anche che i suoi problemi erano aumentati quando è morta sua nonna. Nei mesi seguenti è presente su tutte le testate giornalistiche per i suoi problemi legati all'alcol e alle sue apparizioni, e le sue apparizioni, tra cui un'esibizione in stato di ubriachezza al The Charlotte Church Snow George Show, e l'interruzione del discorso del cantante degli U2 Bono durante un intervento di ringraziamento ai Q Awards. Le vengono chieste opinioni sulla violenza e l'alcol e lei risponde dicendo: certe notti mi diverto molto, ma poi esagero e rovino la serata col mio ragazzo, sono veramente un'ubriacona. Però Amy Winehouse diventa un'icona soprattutto per la sua musica, perché il 27 ottobre del 2006 viene pubblicato l'album Back to Black, anticipato da questo pezzo diventato un tormentone, nonostante la canzone parli del suo rifiuto di andare in clinica a disintossicarsi dall'alcol, come i suoi manager le avevano richiesto. Questa Rehab di Amy Winehouse, questo Shell Radio.

Ed era Rehab di Amy Winehouse qui su Shell Radio. Io sono Leonardo, il programma che state ascoltando adesso si chiama Music Heroes, oggi puntata dedicata ad Amy Winehouse. Il disco esce il 27 ottobre del 2006, viene considerato dalla rivista The Guardian come il più grande album del XXI secolo e anche uno dei dischi più influenti della storia della musica. L'album è stato acclamato dalla critica che, oltre ad elogiare la produzione di Mark Ronson, si è soffermata sulla scrittura e lo stile di canto emotivo di Amy Winehouse. E alla 50ª edizione dei Grammy Awards, Back to Black ha trionfato nella categoria Miglior Album Pop Vocale ed è stato pure nominato nella categoria Album dell'Anno. Inoltre, durante la stessa cerimonia, Amy vince 4 premi in più che l'hanno portata a diventare la seconda artista più premiata in una singola edizione. Il disco vende più di 4,5 milioni di copie nel Regno Unito, diventando il secondo disco più venduto nel Regno Unito e anche uno degli album più venduti di tutti i tempi. E ora direi di andare ad ascoltare anche la title track di questo disco, dato che si tratta di uno dei pezzi più conosciuti della musica moderna e aggiungerei anche di un capolavoro della musica moderna. Questa è Back to Black di Amy Winehouse, questo Shell Radio.

Ed era la meravigliosa Back to Black di Amy Winehouse, questo Shell Radio. E adesso dobbiamo tornare a parlare dei suoi problemi, perché la vita di Amy Winehouse non è stata molto bella e soprattutto è stata tanto ma tanto problematica. Il 18 maggio del 2007 ha sposato Blake Fielder-Civil in una cerimonia a Miami Beach e durante un concerto prende a pugni in faccia una fan che aveva contestato il fatto di averlo sposato. Di aver sposato Blake Fielder-Civil, e durante lo scontro attacca pure suo marito che stava cercando di calmarla, mentre ad ottobre dello stesso anno viene arrestata in Norvegia per possesso di 7 grammi di marijuana e in seguito scarcerata il giorno seguente dietro cauzione di 500 euro. Durante un concerto si presenta sul palco con tagli e cicatrici su un braccio dovuti a causa di una caduta per strada, e le speculazioni sui problemi con l'alcol continuano quando vengono pubblicate foto che la ritraggono al reparto alcolici di un supermercato locale. Inoltre, a causa di un esaurimento nervoso, cancella una serie di concerti nel Regno Unito e in Europa e poco dopo viene ricoverata in ospedale a causa di un'overdose di eroina, ecstasy, cocaina, ketamina e alcol. E in diverse interviste ammette di avere problemi di questo tipo, con disturbi di autolesionismo e depressione. Sarà nel suo documentario Amy che viene rivelato che tutto ciò è dovuto al divorzio dei genitori, che si è rivelato essere traumatico per lei, soprattutto a causa del comportamento di suo padre. In occasione degli MTV Europe Music Awards a novembre del 2007, per due volte la cantante sale sul palco in evidente stato confusionale, tanto che al ritiro del premio Artist Choice Award non pronuncia il tradizionale discorso di ringraziamento ai fan, mostrandosi invece immobile e spaesata, e poco dopo, quando viene chiamata a esibirsi, canta con qualche difficoltà. Il 2008 inizia con un video che gira in rete con lei che fuma crack e ammette di avere preso 6 Valium per calmarsi. La notizia gira su YouTube e tutte le piattaforme di condivisione video, e per questo motivo suo papà decide di abitare con lei e la casa discografica Island annuncia l'abbandono del progetto per una campagna di promozione statunitense a suo nome. Amy Winehouse riferisce ai giornalisti che sta per entrare in un centro di riabilitazione per 2 settimane di cura, e dopo aver dato una testata a un fotografo nel 2009, dopo la richiesta di divorzio da parte del marito, Amy Winehouse viene fotografata con l'attore Josh Brolin in vacanza a San Lucia, affermando di essersi innamorata di lui e che non aveva più bisogno di droghe. Il divorzio dal suo ex marito è avvenuto ufficialmente il 28 agosto del 2009, e come dice in una sua canzone, l'amore è un gioco perso. Questa è Love is a Losing Game di Amy Winehouse qui su Shell Radio.

Ed era Love is a Losing Game, questo Share Radio per ultimo disco di questa nuova puntata di Music Heroes dedicata ad Amy Winehouse. Il 20 gennaio del 2010, a seguito di un'aggressione a un uomo, fu condannata a 2 anni di carcere e fa domanda per l'adozione di una bambina caraibica. E la richiesta viene accolta, ma la bambina non andrà mai a vivere con lei perché il periodo in cui si doveva trasferire coincide purtroppo con quello nel quale Amy Winehouse viene trovata senza vita. Alle 15.53 del 23 luglio del 2011 Amy Winehouse muore. Viene trovata morta nel letto di casa sua. Ci abbandona quindi alla tenera età di 27 anni. Al numero 30 di Camden Square e subito dopo l'uscita della notizia riceve migliaia di messaggi di condoglianze, di cordoglio da parte di fan e colleghi della cantante lasciati nei social network e davanti alla sua casa. E Tony Bennett dichiara che lei si trovava in difficoltà delle scadenze che non era in grado di gestire e lei era consapevole di essere nei guai, di non poter vivere. Verrà poi rivelato il 27 ottobre del 2011 che la presenza di alcol nel suo sangue era 5 volte superiore al limite consentito per la guida e a causa della morte viene attribuita ad una massiccia dose di alcol dopo un lungo periodo di astinenza. Amy Winehouse muore all'età di 27 anni, aggiungendosi a quella cerchia di artisti colpiti dalla cosiddetta maledizione del 27. Inoltre la sua scomparsa è venuta prima dell'uscita del suo terzo disco, Lioness Hidden Treasures, pubblicato postumo soltanto il 5 dicembre del 2011 dalla Universal. E da poco ascolteremo da questo disco l'ultimo singolo di successo della sua intera carriera, ma prima parliamo un po' di questo disco. L'album è un disco composto da brani inediti e demo di vecchia data e prima della sua pubblicazione, prodotto anche questo da Mark Ronson, sul canale YouTube della cantante venne pubblicato un video intitolato Amy Winehouse Hidden Treasure Story, nel quale i produttori descrivono l'album. Mark Ronson ascolta migliaia di registrazioni vocali e quando ascolta i nastri sente delle sue conversazioni dove era molto emotiva e crede che nonostante la sua prematura scomparsa abbia realizzato del materiale in grado di ispirare una generazione non ancora nata. Infatti saranno molti gli artisti che si ispireranno alla sua musica, tra cui Adele. Il singolo di lancio, Are They Will Come, che ascolteremo tra pochissimo, raggiunge la vetta in Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito e nonostante la sua prematura scomparsa viene inserita nella Walk of Fame di Londra. Ed è così che chiudiamo questa nuova puntata di Music Heroes, questo Share Radio, dedicata ad una leggenda che nonostante ci abbia lasciato prestissimo, ci ha regalato dei brani indimenticabili, ma non prima di aver ascoltato l'ultimo disco di oggi. Questa è Are They Will Come di Amy Winehouse, questo

bellissima puntata di Musichiere su questo charade dedicata ad Amy Winehouse con la sua Our Day Will Come. Oggi abbiamo fatto una puntata, come ho detto prima, dedicata ad un artista che in pochissimo tempo, nonostante ci abbia lasciato prestissimo, ha realizzato dei brani che sono rimasti nella storia, come ne è rimasta nella storia lei. In pochissimo tempo, pensate un po', con solo due dischi all'attivo, con solo due dischi realizzati in vita, è entrata nella storia del mondo della musica. E noi la ricorderemo sempre, non per la sua vita, ma per quello che ci ha lasciato, per le sue bellissime canzoni. Ed è così che chiudiamo questa nuova puntata di Music Heroes dedicata alla mitica Amy Winehouse. Ed è tutto per oggi, sono Aldo Marchese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare la diretta ed anche chi recupera le varie puntate di questo programma Music Heroes e anche di Sharing Party sul sito Shared e anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12 con Sharing Party e alle 15 con Music Heroes. Inoltre registreremo io e Gulli anche la seconda puntata di Hey Mr. DJ Summer Edition. Vi anticipo di già che però che la settimana successiva non ci sarà la diretta e magari inizierò a preparare il set speciale di un'ora di best of dedicato alla quinta stagione di Sharing Party. Buon fine settimana a tutti dal vostro carissimo Leonardo.

buongiorno a tutti. State ascoltando Share Radio, io mi chiamo Maria, questo è Traccia C, programma settimanale sulla musica dalla tradizione jazz, tradizione nera americana, però in realtà andiamo sempre molto oltre queste definizioni e anche queste culture musicali. Oggi è un programma sulle reimmaginazioni di musica che esiste già, reinterpretazioni o comunque ispirazione presa da musica che appunto già esiste, però rivista in un nuovo modo. Soprattutto questa puntata ascolteremo la, diciamo, dinamica fra la musica classica e il mondo della musica classica e la musica jazz. Iniziamo con una versione della sonata in re minore K31 di Domenico Scarlatti, però suonata sul... oh cavoli, ecco un momento... sulla fisarmonica, eccoci, un momento in cui il mio italiano mi delude. Sulla fisarmonica, e dopodiché sentiremo la stessa sonata e anche un'altra, suonate da Chick Corea e Bela Fleck. Chick Corea, pianista jazz morto pochi anni fa, e Bela Fleck, un suonatore del banjo e a volte anche il mandolino, che suonano insieme le sonate di Domenico Scarlatti, e questo viene dall'album Remembrance, che è stato pubblicato da Bela Fleck dopo la morte di Chick Corea, e è una collezione, una raccolta di vari pezzi che hanno suonato insieme, che non sono mai stati pubblicati o comunque non li hanno mai dati al pubblico, e quindi questo album è in memoria di Chick Corea dopo la sua morte nel 2023. Ecco, iniziamo allora con Philippe Truriot, che suona la fisarmonica, sonata in re minore K31 di Domenico Scarlatti.

Abbiamo appena sentito due versioni della canzone Peace, Peace, cioè pezzo di pace o canzone di pace. L'originale è una canzone di Bill Evans, il pianista jazz, pianista jazz e compositore, famoso per tantissimi classici della musica jazz. E questo è un pezzo che lui ha solo registrato una volta nel 1959 per il suo album Everybody Digs Bill Evans, e dopodiché l'ha suonato a volte in concerti, però era un pezzo che a lui non piaceva tanto suonare perché ha detto che era proprio un'improvvisazione che è venuta nel momento dal cuore ed era impossibile ricrearlo, però è una canzone che ha toccato tantissime persone per proprio la sua qualità meditativa e proprio intima. E si sente non solo dalle note e dalla canzone stessa, ma anche da come è registrata in modo così vicino e intimo. E è stata re-registrata da tanti musicisti, però noi abbiamo sentito una versione del Kronos Quartet, uno dei miei quartetti d'archi preferito perché fanno veramente dei lavori molto molto interessanti e non si confinano solo ai confini della musica classica come è percepita dal resto del mondo. È appunto questo album The Music of Bill Evans, è un album del Kronos Quartet che è dedicato solo alla musica di Bill Evans, che comunque tante volte musica da pianoforte o da solo o comunque da musica jazz che loro hanno trascritto e arrangiato per quartetto d'archi. Questo album è del 1985. Un'altra cosa molto bella del Kronos Quartet è che questo ci tengo a dirlo, ma non c'entra con il programma oggi, è che loro hanno un progetto di commissioni, cioè di nuove commissioni di musica per quartetti e per archi, che si chiama 50 for the Future, 50 per il futuro, dove hanno commissionato 50 pezzi di musica per appunto quartetto d'archi, e sia da musicisti molto conosciuti che da musicisti poco conosciuti, tantissime compositrici donne, compositori non bianchi, cioè comunque hanno espanso con questo lavoro di commissionare 50 pezzi per quartetto d'arco, hanno aperto proprio la porta del canone di musica classica a tantissimi nuovi musicisti e compositori, e sono tutte, loro praticamente hanno commissionato questi pezzi e li hanno pubblicati completamente gratis online, tutti gli spartiti, le registrazioni, tutto, che così quando quartetti o musicisti, studenti volevano suonare questi pezzi, non dovevano comprarli, non c'era il problema dei diritti, tutte queste cose, e li hanno proprio messi online per tutti i pubblici. Quindi, ecco, ci tengo a dirlo perché loro sono molto, molto, molto bravi in questa cosa. Allora, oggi dobbiamo finire un po' presto perché io ho un treno da prendere, e quindi finiamo con uno degli esempi più famosi del crossover, anzi è da qua che un po' si deriva il termine third stream o crossover jazz, che è questo termine che si riferisce a questo mix fra musica classica tradizionale e musica jazz, soprattutto musica classica arrangiata per orchestrazione o strumentazione jazz suonato in stile jazz, diciamo. E questo album di Miles Davis, che fra l'altro questo è il centenario, quest'anno è il centenario di Miles Davis, quindi lo sentirete ovunque, però molto meritato. Questo album si chiama Sketches of Spain, è uno dei suoi più famosi, dal 1960, e la prima traccia dell'album si chiama Concierto de Aranjuez, che è appunto una versione per big band, cioè per orchestra grande di jazz,
della composizione Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, che è era un compositore spagnolo del XX secolo. Noi non abbiamo tempo per ascoltare sia la versione originale che la sua versione, però la sentirete e vi sarà sicuramente riconoscibile. Questo è Miles Davis, Sketches of Spain, 1960, il Concierto de Aranjuez.

Che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere.

blanche and fall, fall, fall.

New Monday first, such breaks off the sheen.